resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Tutti puntuali come quasi un orologio svizzero. Salve a tutti da Malotonello. Salve DJ Nick, pronti per una bella puntata la mattina presto qui su Radio Company. E partiamo con un pezzo dei Supercar, dedicato ovviamente alla famosa serie degli anni 90. E troviamo anche Tonight Robbie Williams con Lenny at Tell You, e poi lui, Edwin Collins, A Girl Like You.

0: random in questo caso, in questa prima traccia di Botta 90, però ci piace, con Edwin Collins e Girl Like You. C'era anche Robbie Williams, Let Me Entertain You, c'era anche un video strepitoso su questo pezzo. In apertura invece Tonight di Supercar, pochissimi minuti, a poco pochi pochi pochi, torniamo con The Black and White Brothers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: Brothers, Put Your Hands Up, e questo è un invito ovviamente a chi ci sta ascoltando. Espresso Sound, ritroviamoli con Body to Body, Cassius con Cassius 99 e poi Neuron Castle e Runaway, questo è il remix di Armand Van Helden.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Cassotto, Runaway, il remix bellissimo di Rama Van Helden, risentito questa mattina, e Cassius, Express of Sound, Body to Body, e poi Black and White Brothers. Da Mauro Tonello è tutto, grazie ancora per essere stati con noi in questa puntatona bella come sempre, fresca, frizzantona di Botta da 90. Grazie di Genic, ci sentiamo domani mattina, ora puntuali come sempre, belli anche loro, carichissimi, la family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Uliveto è Uliveto.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
1: Company. Radio Company. Con

0: POS sempre rotto, sempre, servizi di NCC, vabbè, siamo lì, e concessionarie d'auto. Allora, c'è un'amata del mattino che scrive: ah, parlate di evasione, guardate i medici, la settimana scorsa sono stato dall'oculista, eravamo in quattro, ci hanno proposto 380 euro con fattura oppure 300 senza fattura, e poi si parla di evasione fiscale. Però voi che cosa avete risposto?
1: Diversi feriti in Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale, provocando anche danni strutturali. Sospeso il traffico aereo e dirottati tutti i voli verso altri scali. Cambiamo scenario, ma non tema. 7 morti e 11 feriti, il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini, l'attacco contro un bus che percorreva una strada in Crimea, colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Un 14enne morto e un 15enne ferito in un incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Erano in sella un motorino guidato sembra dal ragazzo di 15 anni e finito fuori strada. 3 persone in codice giallo per un incendio divampato durante la notte in un appartamento di Monte Rotondo nei pressi di Roma, al piano terra di una palazzina di 4 piani. L'abitazione è stata interdetta con un'altra al primo piano per le opportune verifiche. Tempo di esperimenti con i giovani per la nazionale di calcio senza mondiali è affidata momentaneamente a Silvio Baldini. Alle 20:45 in Lussemburgo la prima delle due amichevoli degli azzurri, che sabato torneranno in campo per il secondo test in Grecia. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Let's go! Da Mediaport le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte

0: sport di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Ma senti qua che vi abbiamo ritirato fuori Mariah Carey con Fantasy su Radio Company e tra poco vi dico quelle che sono le scuse più fantasiose per non farci pagare con la carta ma tirare fuori il cash. Allora intanto sentiamo un matto del mattino per quanto riguarda l'evasione fiscale.
1: Ciao,
0: in Italia.
1: Cara Vivi.
0: Ciao.
1: Allora anche a me a volte fa comodo pagare in nero, come si suol dire.
0: Sì.
1: Però secondo me un conto è evadere per vivere, un conto è evadere per arricchirsi.
0: Okay.
1: La penso così, so che è un brutto pensiero, però c'è chi evade milioni e milioni e milioni e non gli viene fatto nulla. Invece magari al povero commerciante che evade per vivere gli fanno sempre il peggio del peggio delle putte, capito?
0: Anche questo è vero, gli fanno le pulci, quindi bisognerebbe trovare un modo per non portarci proprio ad attuare questo tipo di meccanismo, ovvero di evasione fiscale. Ciao Vivi, sono Omar, sono progettista meccanico, fatturo tutto, per questo odio tutti gli evasori, oltre a non pagare le tasse, sono i primi ad usufruire dei vari bonus statali, perché hanno l'ISEE basso, certo, perché non dichiarano tutto, quindi doppiamente delinquenti, poi si lamentano che la sanità delude, le strade rotte, la scuola che non funziona e quindi insomma è avvelenato con tutti coloro che fanno il nero anche solo una volta. Allora, quali sono le scuse più assurde che magari ci siamo sentiti dire, no? Quando vogliamo pagare con la carta, io per esempio ormai pago quasi sempre con la carta proprio perché sono pigra anche a andare a ritirare i soldi, tanto che non ho neanche gli spicci per il caffè, vedi, questo è un vantaggio perché poi lo posso sempre scroccare chissà chi a Martino. Allora, magari vi siete sentiti dire mannaggia, è finita la carta, il fornitore è rimasto bloccato sull'Everest, porca miseria, e come facciamo? Niente, devi per forza tirare fuori il cash e poi dai, ma quale scontrino, a te ti considero uno di famiglia, ti faccio lo sconto simpatia. Oppure il POS è momentaneamente rotto dal 2012, si accettano carte solo per importi superiori al PIL del Belgio. O ancora ce ne sono proprio alcune che sono veramente surreali, tipo lo scontrino oggi è smart working, la cassa è timida con i clienti nuovi, il rotolo di carta è scappato con la calcolatrice. Vabbè, questo è amore.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi su Radio Company nel nostro mercoledì mattina. Allora, per quanto riguarda l'evasione fiscale, avete le vostre idee. Un matto del mattino, che cosa ci vuole dire? Sentiamo.
1: Buongiorno Vivi.
0: Ciao.
1: Beh, quando io faccio visite o altro che mi chiedono, se 300 ti faccio lo sconto di 20, 30, 40 euro, dico no.
0: Sì.
1: Caro mio, facciamo 50%, tanto tu quelli lì non ne versi neanche uno, sono esempio. Tasse tutti in tasca,
0: ecco.
1: E allora se vuoi evadere, vado a mettere anche io.
0: A sto punto facciamo 50-50, cioè se ci guadagni tu ci devo guadagnare pure io. Allora c'è un amato del mattinè che scrive: la legge parla chiaro, se non puoi farmi pagare con il POS posso andare via e ritornare quando funzionerà ed eseguire un bonifico. Ma secondo me ti rincorrono, cioè non ti fanno andare via, ma ti dicono proprio il POS non prende perché c'è vento, c'è troppa umidità, salta la linea, e quindi vabbè, tu dici che ce ne possiamo andare e poi ritornare il giorno dopo, ma secondo me molti poi non ritornano.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Opalite, il nostro successo del presente e dal passato. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sorry, scusa, lo sento, su Radio Company nella nostra seconda ora insieme in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, io sono Viviana e loro dicono anche mi ricordi Dua. Dua Lipa che a sorpresa, così senza dirlo, si è sposata con il suo Callum Turner a Londra. Sapevamo che doveva sposarsi, doveva fare una grande festa che farà dal 5 al 7 giugno, quindi proprio tra pochissimo in Sicilia. Però il rito civile a Londra non ce lo aspettavamo, con soli 8 invitati, mentre adesso si fa la grande festa. Saranno tipo 300, tra cui Elton John, Rosalia, Madonna, Olivia Dean. Ha invitato un bel po' di colleghi, probabilmente anche Harry Styles. Vabbè, sarà stupendo. Io sono pazza di lei e pure di lui. Di lui e di lei, coppia stupenda. Allora, chiudiamo la questione evasori del fisco in Italia. Le categorie che evadono di più le abbiamo scoperte. Le vostre opinioni, Matti del Mattino, sentiamole.
1: Ciao. Con il POS non ho un bel rapporto, sono un esercente,
0: sì.
1: E facendo quattro conti approssimativi, il mio giochino, quel giochino lì del POS, mi costa 500 euro che io do alle banche per
0: okay.
1: il cliente.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: il giochino.
1: Se il cliente vuole adoperare il POS, mi paga il 2% che io pago alla banca.
0: Ma noi?
1: Se no, niente POS.
0: Ma perché lo dobbiamo pagare noi? Scusa, io capisco che è una rottura, che magari non è giusto dare troppi soldi alle banche, allo Stato, però poi alla fine perché la carota sempre noi ce la dobbiamo prendere? Tra l'altro Martino, che conosce un po' la finanza, dice che non lo puoi fare, non si può fare, non è possibile. Sentiamo un altro
2: comunque,
0: fatto.
2: Comunque, sì. Riguardo i pagamenti col POS, in Italia se non cambiamo atteggiamento,
0: hai
2: sia
0: fatti.
2: Gli esercenti che i clienti, non ce la faremo mai,
0: no,
2: perché basta, ogni volta che vai lì, posso pagare col POS? E loro cosa ti rispondono? Mi dispiace, non posso.
0: Non posso. Degno della corrida, tu ti meriteresti dei bu. Per fortuna sei fuori concorso, hai anticipato quello che succederà tra... te li diamo lo stesso, dai, se li sei meritati.

0: non è d'accordo per quanto riguarda quello che ho detto sul pagamento del, con il POS. Sentiamolo, vai.
1: Ciao Viviana, ciao da Trieste.
0: Sì.
1: Guarda, io non sono d'accordo su quello che hai detto, che perché dobbiamo pagare noi le percentuali sul POS piuttosto che l'esercente. Scusami, è una tua comodità avere il POS. No,
0: no,
1: perché dici non mi devo portare dietro contanti, non devo fare niente, quindi è una tua comodità. E perché io, esercente, devo pagare una tua comodità?
0: Perché
1: se
0: no,
1: non vuoi,
0: non è una
1: pagare quel 2% in più, paga in contanti.
0: Ma se non li ho?
1: Che poi a me è successo più di qualche volta che arrivavo sia col POS che i contanti, e vado per pagare col POS, ci sono dei problemi alla banca, non posso pagare col POS e devo pagare in contanti, perché sennò la spesa scioglia. Quindi una cosa è avere una comodità, una cosa è avere un diritto.
0: Ma
1: che io,
0: scusami,
1: ho il diritto di pagare col POS, sì, ce l'hai, ma che tu abbia il diritto ad avere il POS anche gratuito, no.
0: Ma guarda, allora, lascia stare il fatto che magari io non ho voglia di andare a ritirare, o in quel momento per qualunque motivo non ho i contanti, e quindi può essere comodo per me pagare col POS, ma è la legge che lo dice. In Italia puoi pagare con il POS qualsiasi importo, anche sotto i 10 euro. Per legge i commercianti e i professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti con carta o bancomat e non possono imporre soglie minime di spesa né rifiutare transazioni di piccolo importo. Quindi magari può essere una comodità per me, ma cioè, ti posso fare, se ho i contanti pago in contanti, ma se non li ho è un diritto, e soprattutto per legge, cioè, tu lo devi accettare, non è che mi puoi accollare il 2% che spetta a te. Oh, perché finché si scherza si scherza, però poi la legge parla chiaro, come ha detto un matto del mattino prima. Noi adesso invece scherziamo, e come, perché torna la corrida. Sì, dai, è il momento più atteso della radiofonia italiana, e quindi vogliamo sentire voi, le vostre freddure, le vostre barzellette, le vostre poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandateci la performance al 333-2688-688. Noi prendiamo due di voi, matti del mattino, vi mettiamo in sfida. Uno si becca degli applausi incredibili, pazzeschi, unici, che ricorderà per sempre, per tutta la vita, ma che non arrivano. Bellissimo, vabbè, facciamo faccio io. Oh, ecco. Mamma mia, vedi, a forza di tirare fuori soldi qua non abbiamo più niente, non abbiamo più budget. E adesso i buce li abbiamo, quelli non mancano mai, perché uno di voi si beccherà anche questi sonori bu, che però ormai lo sapete ci piacciono, ci fanno ridere, li amiamo. Quindi partecipate, scatenatevi, che tra poco torna solo per voi.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: i BTS, My Universe, su Radio Company, mercoledì mattina, Matti del Mattino, è il vostro momento, finalmente, dai che torna la corrida, che in queste ultime puntate ci sta dando proprio delle soddisfazioni incredibili. Allora, abbiamo due barzellette, giusto? Come quasi sempre succede, sappiamo che sono proprio le vostre preferite, le barzellette e le freddure, il vostro cavallo di battaglia. Allora, abbiamo la prima matta del matinè con la freddura? Sentiamola.
1: Ciao Vivi. Ciao. Ma te lo sai che nel deserto ogni mezz'ora passa un cammello?
0: Ah, dai, no.
2: E allora?
1: Due.
0: Se ogni mezz'ora, allora. Mamma mia, ma cos'è che vi ho fatto di male ultimamente?

0: Non me ne merito queste freddure. Calura in realtà in questo caso, perché si parla di deserto. Pure io. La bruttezza nella bruttezza. Dai, speriamo che questa matta del mattino possa fare di meglio. Vai.
1: Mamma, sì. Ma perché sono così bravo a fare il cubo di Rubik? Perché sei daltonico, amore.
0: Oh, meno male, hai risollevato, guarda, una situazione che era veramente drammatica e tragica. Lui giustamente è daltonico, non distingue i colori. Per lui l'ha fatto bene, invece. Brava Matta del Matinè, applausi meritatissimi. Io vi ricordo che la corrida non molla, torna anche il prossimo mercoledì.

0: togliere ovviamente la scatola di biscotti, è la cosa più immediata, ma ognuno di noi in casa ha un luogo dove va a, diciamo così, cestinare, a mettere tutte le cose che non servono a niente, quei ciappini, quelle cose inutili.
1: Questo coso qua, che puntualmente ti dimentichi dov'è.
0: Sì, anche perché non hai più il coraggio di andare a cercare. Se perdi qualcosa, se è lì, vuol dire che non lo troverai mai, e quindi magari lo ricompri.
1: Ecco, diteci dov'è il vostro lì, se ve lo ricordate a sto punto, perché sembra che ce lo dimentichiamo tutti, al 333-2688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
11: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
19: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Harvey con Lie to Me qui su Radio Company. Buongiorno, amigos e amigas. Stiamo parlando di luoghi, ok, sì, dove cercare di non tanto nascondere quanto più mettere tutte le cose che, sì, non sai bene dove mettere,
1: perché in giro creano disordine, perché non si usano, magari sono ti regalo questo, lo uso anch'io, mi serve un sacco, ecco, e tu non lo usi, ecco, e quindi dove lo butti lì,
0: okay. Ma prima di leggere i vostri messaggi torniamo agli anni 80 con questa, sì, battuta, signore.
2: Buongiorno,
0: e signori,
2: ragazzi. Allora, tantissimo tempo fa a Genova c'era un Mercedes con la scritta nel cristallo: non apritemi, sono senza autoradio. Alla mattina il signore va a prendere la macchina e trova per terra un bigliettino: non preoccuparti, ce la mettiamo noi. Buona giornata.
1: Sì, era il periodo in cui si rubavano le autoradio, addirittura proprio si estraevano prima di uscire dall'autovettura, proprio la toglievi tutta, la tenevi sotto braccio. Pensa, c'era gente che andava a cena in ristorante con a fianco l'autoradio, ecco, o anche il frontalino.
0: Ecco, in quel caso ti rubavano direttamente la macchina.
1: Ce la mettiamo noi, tranquillo, grazie.
0: L'abbiamo già rubata a qualcun altro l'autoradio, ci mancava la macchina dove metterla. Poi sentiamo chi c'è.
3: A me è capitato un anno fa, sto sistemando a lavorare delle scatole di biscotti, roba varia, vedo roba scaduta, tranquillamente tiro fuori, faccio la separazione umido, secco, plastica, sì, e nella scatola di cereali trovo 1200 euro. La mia datrice di lavoro si era dimenticata di quei soldi, li ha cercati come una pazza, non li trovava e ci ha rinunciato, e io li ho trovati, no, li ho portati, era felicissimo, figuriamoci, tutti questi soldi.
0: Io non glieli ridò.
1: No, dai, no, cioè, no, voglio
0: tanto,
1: dire.
0: Ma ormai pensava di averli persi per sempre, ormai anzi aveva già affrontato il lutto, aveva detto mannaggia, sti soldi li ho persi, quindi chi se ne importa.
1: Ma lo so, però dai, se li hai dati almeno spero che ti abbia dato un riconoscimento.
0: Quindi tu li restituiresti?
1: Io li restituirei
0: solo,
1: sì,
0: per avere il riconoscimento.
1: No, se non me li dai ti do una testata, però non lo faccio per quello.
0: Ok, senti, leggo un messaggino al volo, poi andiamo avanti. Da me il cassetto delle cianfrusaglie,
1: sì,
0: è il primo cassetto della cucina.
1: E certo, perché
0: dentro c'è di tutto: pile cariche, scariche, elastici, libretti di istruzioni di elettrodomestici che non esistono neanche più, monetine e una candela
1: per fare luce in tutto questo. Metti, sì, mai che tu debba cercare una cosa perché è andata via la luce, e sicuramente lì dentro
0: però dove hai l'accendino? Sempre lì da qualche parte. Però lo devi cercare prima,
1: vabbè, un po' di impegno.

0: Ritorna Noemi per la nostra estate 2026 con questo che tu cosa fai questa sera.
1: Altra
0: bellissima
1: canzone un po' da balera.
0: È bello, tu immaginati i balli di gruppo
1: alle sagre quest'estate, tutti a ballarla.
0: Ma anche in spiaggia di notte, sì. Le coppie che la ballano,
1: oh,
0: bellissimo,
1: sì.
0: Sono molto divertenti.
1: Sì, soprattutto le coppie che cantano una canzone che finisce dicendo mi manchi ma spero di non vederti più.
0: Certo, gli amori estivi finiscono così.
1: Certo. Cioè. Senti, un messaggino volante prima di fermarci qualche istante riguardo a dove metti cose, se hai ritrovato cose nascoste, sì. Bla bla bla, la scatola dei cavi.
0: No.
1: La scatola dei cavi, scatola. Secondo me ce l'abbiamo tutti. Lui dice non so di cosa siano, non so se funzionano, non so se serviranno ancora, però non li butto.
0: Tu li tieni, è la classica
1: hai
0: scatola.
1: Hai carica batterie di qualsiasi cosa.
0: Poi vai a cercare, e trovi tutti i caricabatterie del mondo tranne quello che ti serve.
1: Esatto.
0: Trovi quelli vecchissimi,
1: esatto.
0: Cose varie. Ed è la classica scatola che quando la apri per metterci dentro un cavo ti giri dall'altra parte.
1: Sì, sì, sì, non guardo, non voglio
0: di vedere cosa
1: non
0: c'è
1: voglio
0: dentro.
1: Vedere, butti tutto lì, sai che non ti servirà mai, ma lo tieni lì. Ma perché no?
0: Può sempre servire.
1: Non si sa mai.
2: Radio Company Snack Radio.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: nostro successo del presente, Mike Smith e Niall Horan con Drive Safe. Dal passato invece i Clash con Rock the Cashbah.
1: Ma c'è qualche altro messaggio
0: sì,
1: che possiamo
0: dobbiamo
1: leggere?
0: Muoverci, però va bene. Questo, la mensola dell'ingresso. Dove butto tutto appena entro, questa sono io.
1: Sì, ma quella è a vista, cioè il casino poi lo vedi.
0: Orrore.
1: Cosa cambia?
0: Orrore.
1: Perché di solito è nascondere, che ne so. Arriva mamma a casa.
0: Vabbè, questo messaggio se vuoi. Da me le cianfrusaglie finiscono nella famosa stanza degli ospiti.
1: Ah,
0: che
1: ecco.
0: Di ospiti non ne vede uno dal 2017.
1: E non ne vedrà nessuno perché, ma neanche loro.
0: Appena l'apri
1: credo,
0: esplode.
1: Credo che
0: stanza.
1: Neanche gli infissi siano mai stati aperti da 5 anni ormai.
0: Che paura. Le 12 da 3 minuti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
4: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale a Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione della Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
3: E in Kuwait, i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti, colpite infrastrutture civili e vitali, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Concadoro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Company. Radio Company, che passa?

0: Che romanticismo, Danny Ocean con Volare, la sua principessa.
1: Buongiorno principessa.
0: No, questa è Isabella.
1: Isabella che ti dice buongiorno principe. Spero che vorrebbe che qualcuno le dicesse buongiorno principessa.
0: Ah, invece no, mi dispiace.
1: Sai perché? Perché mi devono dire buongiorno regina.
0: Ah, per quello,
1: no,
0: ecco, guarda, mettitela via doppio.
1: Va
0: okay?
1: Bene. Siamo entrati nella nostra ultima ora insieme, amici, le 12.08. Giulia Pego, Leo e Martino, questa mattina, prima di decidere un po' di che cosa parlare, vi abbiamo fatto una sorta di rassegna stampa, tra cui spiccava questa notizia che sembra, Leo, che ti abbia smosso qualcosa.
0: Sì, mi ha smosso un sacco il fatto che, sapete, hanno restaurato il famoso toro, quello della sì. Galleria Vittorio Emanuele II, se sì. non sbaglio, Milano, nella crociera, dove tutti quanti i turisti, VIP e non VIP, ci sono tipo anche George Clooney che era
1: sì.
0: arrivato con
1: che
0: la
1: scorta. Che pestava le balle.
0: No, devi appoggiare il tacco sì. sulle le sbalotas de toro, sa, e fare un giro.
1: Tutto in spagnolo
0: adesso
1: suona meglio.
0: Non mi ricordo, non sembrava
1: le sbalotas de toro.
0: Vedi, più elegante.
1: Le balle del toro.
0: Non mi ricordo se in senso orario o antiorario, ma bisogna fare un giro su se stessi. E questa ecco. è una, ovviamente, un rito scaramantico per i turisti, è un qualcosa divertente, mm-hmm. ma per invece gli indigeni della città mm-hmm. è un qualcosa di importante, fa parte delle tradizioni.
1: E non
0: sembra
1: si può
0: che
1: più fare, l'hanno mutilato.
0: Restaurandolo gli hanno detto facciamo il ventre piatto.
1: Ecco, lui adesso fa
0: perché per chi non lo sapesse il bue
1: sì. è il toro senza balle,
0: il toro castrato. In tutto questo però, quando voi andate in giro per le città, ogni città ha la sua. Cioè, sì. mi viene in mente, che ne so, il cinghiale a Firenze, devi mettere la monetina in bocca, deve cadere dentro la grata, è un modo per fare soldi.
1: Sì, infatti, mi trovi la notte ad aprire, a il smontare tombino, il tombino.
0: C'è il lucchetto nel tombino, ovviamente.
1: O la tetta di Giulietta, tetta di molestata Giulietta, Giulietta da tutti.
0: Adesso
1: poverina.
0: Anche l'altra, però. Adesso anche l'altra. Quindi, insomma, la dovranno restaurare cose varie. Ma voi, quando andate in giro per le città del mondo, dell'Italia, andate a ricercare queste cose, li fate questi riti scaramantici?
1: O se ne conoscete magari qualcuno
0: sì,
1: in qualche viaggio che avete fatto, qualcosa che non, magari non è proprio comune, che non sappiamo tutti, se vi va raccontatecelo, che ne parliamo insieme al 333 2688 688.

0: ciao, sono Pamela dalla provincia di Udine.
1: Ciao Pamela.
0: E da bambina ricordo che i miei genitori mi hanno portato in un posto che c'era una bocca che si chiamava in pietra, si chiamava Bocca della Verità, e bisognava mettere la mano all'interno e tipo se uno diceva le bugie veniva morso. Mi è rimasto impresso, non ricordo in che città fosse, però abbiamo fatto una coda per fare questo giochino della mano, ecco. Ciao a tutti.
1: E adesso vi sto scrivendo con il comando manuale, con il comando vocale, perché sono senza mano.
2: La Bocca della Verità a Roma, famosissima.
1: Io non l'ho mai messa la mano lì, me la sono sempre fatta troppo sotto. Io non metto la mano in un buco dove non vedo dove va a finire. Non ce la metto, Leo.
2: Va bene, fermiamo

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Robin Schulz insieme a Barbs, questa è Better Times. Siamo qui a Radio Company, a Company Snack, sì, con Giulio Pego, Leo e DJ M. Volevamo raccontarvi qualche altra tradizione in giro per il mondo, in giro per l'Italia, nel caso in cui voi vogliate andare a visitare una città e usufruire di tutti gli riti scaramantici e di tutte le benevolenze che ci sono dentro.
1: Beh, restando in Italia, nel caso in cui voleste andarvi a laureare ad Urbino, cioè qualcosa che capita tutti i giorni,
0: quanti,
1: ci voglio andare
0: all'Urbino
1: e ci voglio laureare, ecco, non andate assolutamente a visitare il Palazzo Ducale prima della laurea.
0: Ah,
1: questo successe a me, tanto che poi ho aspettato talmente tanto per la laurea, poi non l'ho più visitato.
0: Basta. È bellissimo, tra l'altro.
1: Sì.
0: Però, per esempio, a Praga, se vi è capitato sul Ponte Carlo, c'è la statua bronzea di San Giovanni, praticamente alla base di un bassorilievo, garantisce il ritorno nella città. Alcuni lo fanno anche per esprimere un desiderio. Poi c'è un cagnolino, devi toccare anche il cagnolino se vuoi invece avere altre cose. In base al menù della giornata, okay, puoi avere varie cose.
1: Ne vuoi uno zozzo?
0: Eccola.
1: Guarda, se volete le fertilità e vita amorosa sempre bella, andate a Parigi al cimitero di Père Lachaise.
0: Bellissimo, tra l'altro.
1: Dove si trova la statua del giornalista Victor Noir.
0: Mm?
1: Praticamente questa statua è simbolo appunto di vita amorosa molto prospera. E la tradizione prevede di strofinargli le labbra, i piedi e anche la parte centrale dei pantaloni.
0: Ah!
1: Sì, tu vedi, gli fai...
0: Vedi? Mamma,
1: ehi,
0: così!
1: Ehi, Victor!
0: Ecco, adesso non accanitevi,
1: sì,
0: sul punto in questione.
1: Poi ho solo una domanda riguardo questa cosa, perché dice... Allora, leggo il sito da dove l'ho preso, La tradizione prevede di strofinare le labbra, i piedi e la parte centrale dei pantaloni.
0: Sì, ok.
1: Con le mani.
0: Eh no, che fai? Voglio dire,
1: no, perché magari viene scritto strofinare le labbra e i piedi con la parte dei pantaloni.
0: No, è così, con le mani,
1: beppa,
0: anche perché sennò
1: non è carino.
0: Per esempio, anche a Ravenna si baciano le labbra di questa statua presso il museo d'arte, la statua di una donna, praticamente per sposarsi entro l'anno, bisogna proprio baciare la statua.
1: Ecco, trovi marito e herpes. Nessuno
0: insieme
1: dei due però ti mollerà mai.

0: Natale con Aranciata. A proposito di Aranciata, tra poco parleremo di cibo, ma ne parleremo sotto una grande veste.
1: Certo, quella di andare a fare la spesa gratis grazie al buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, è in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia, scuole chiuse in provincia della Spezia, la perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, un rinnovo pluriennale anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: individuo. Budapest, George Ezra, molto bella, mi è piaciuto risentirla e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Tra l'altro, quando George Ezra uscì con questa canzone Budapest, non era mai stato a Budapest.
0: Ah,
2: non c'era proprio mai stato. Beh. Uno dice Budapest è

0: data si è innamorata? No,
1: no, niente.
0: Non c'è mai stato.
1: Va bene, invece qui siamo per cose concrete.
0: Noi
1: quindi...
0: qui invece ci passiamo tutti i giorni.
1: Sì, esatto. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere anche questa sera con Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga, 50 euro buoni carburante che magari se avete una automobile o comunque un mezzo a benzina potreste utilizzare per provare la F101, la benzina speciale di SMP con oltre 108 anni che dà un qualcosa di più al vostro motore, cambia la vostra guida, insomma vi dà, vi fa aumentare anche il piacere della guida.
1: Iniziate anche a sfanalare tra l'altro quando...
0: sì sì, proprio automaticamente. Quindi se volete saperne di più, smpdistribuzione.it.
1: molto bene. Allora, le tre categorie di rimaste questa settimana sono Annalisa la cantante, geografia inglese oppure geometria. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333 2688 688. Poi vi faremo rispondere alla domanda della categoria più votata, vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli saranno vostri. 333 2688 688, via WhatsApp scrivete Annalisa oppure geografia inglese oppure geometria.

0: Categoria geometria.
1: Molto
0: al telefono
1: bene.
0: Con noi Adrian da Osoppo, in provincia di Udine.
1: Ciao, okay. Adrian.
0: Ciao Adrian.
2: Ciao, salve.
0: Come stai?
2: Bene, tutto a posto, grazie.
0: Molto bene, allora ci hanno detto che sei un falegname, giusto?
2: Sì, infatti sì.
0: Ok, quindi mobili immagino.
2: Sì, di cucina.
0: Cucina soprattutto.
1: Che domandona Pietro, Qui. No, non fa cancelli, è un falegname, fa cancelli.
0: Falegname può fare anche barche, ad esempio.
1: Hai ragione, no. Falegname, barche...
0: No, cioè sì.
1: Cioè, nel senso...
0: Se non lo so, cioè, anche quelle sono di legno.
1: La barca è quale? Quella di Titanic, quella che si vede alla fine del film.
0: No, l'arca di Noè. Va bene, dai, allora, Adrian, in qualche modo di geometria ci siamo, però la domanda non è facile.
1: Non è facilissima, però allora, fai attenzione, al limite buttati. Funziona così, ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, quindi A, B o C, una soltanto è quella giusta, poi dirò via con il tempo. Da quando dico via con il tempo hai 10 secondi, mi raccomando non farli scadere, ok? Sei pronto?
2: Ottimo. Pronto.
0: E allora andiamo con la domanda della categoria geometria.
1: Come viene definito un solido geometrico regolare che ha esattamente 20 facce triangolari? A, icosaedro. B, tetraedro. C, dodecaedro. Via con il tempo.
2: Dodecaedro?
1: Purtroppo no.
0: Dodecaedro
1: ne ha 12, mentre invece tetra è 4 e icosaedro era la risposta giusta, cioè 20 facce triangolari. Ci dispiace Adrian, ma sei stato sfortunato, perché la domanda era abbastanza, era talmente difficile che non sarei riuscito a rispondere neanche io.
0: Beh, ci si va
1: pur avendo la soluzione.
0: Dai. Però vabbè, comunque era difficile.
1: Era difficile,
0: Adrian,
1: era
0: però
1: difficile.
0: Puoi riprovare, va bene.
2: No, comunque è stato mio piacere sentirvi.
1: Grazie
0: anche nostro.
2: E alla prossima, allora.
0: Alla prossima.
1: Ciao Adrian.
0: Grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Fabulous.
1: Fabulous è il disco di Meek. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tecnologie, ridurre la dipendenza dell'UE dai fornitori di paesi terzi introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche. È una delle misure chiave di un piano su cloud e intelligenza artificiale presentato dalla Commissione europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'UE a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Per oggi tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Grazie Gido Ferrante, a domani
4: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead è l'ultimo pezzo di oggi, è arrivato il momento di andarsene, ma torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18, quindi esatto. Grazie a Pietro.
1: Grazie a Stefano Ferrari, grazie anche a Gibo.
2: Per la parte tecnica, a domani, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Giorgia, che abbiamo ritrovato in questa serata, sta per incominciare un nuovo appuntamento. Ha un po' il sapore del lunedì, in realtà, perché insomma, dopo una giornata come quella del 2 di giugno, io mi auguro che abbiate avuto l'opportunità di riposarvi. Se non siete fra quelli che si sono riposati, vuol dire che siete fra quelli che voglio abbracciare ancora più forte oggi, perché hanno avuto delle difficoltà fortissime per via del tempo, e quindi vi siamo vicini. Qualunque cosa abbiate dovuto affrontare nei giorni scorsi, noi ci siamo sempre, come sempre, a tenervi compagnia, a essere lì con voi mentre state lavorando, mentre state affrontando una giornata magari un po' più dura, perché avete detto: ma questo tempo maledetto, veramente. Incominciamo, tutti in lista, vai!
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, insieme a me Stefano Conte, insieme... Oh, ma è ritornato in regia Gianluca Pascione.
2: Ciao cuoricino, buon lunedì.
0: Proprio ieri, no, quando è? L'altro ieri che non c'eri, che avevo parlato di Pienza. Sì, perché avevamo parlato di Pienza in una nostra puntata di tutti in lista, di un matrimonio che non era sfigato di più. Cioè gli è capitato, secondo me, non la Nannini, per chi non lo sapesse, una delle più grosse ditte di catering, ma evidentemente un'altra, che ha fatto disastri, tanto da doverli rifondare. Oggi parleremo di qualcos'altro, perché come sempre noi abbiamo un argomento da affrontare all'interno di tutti in lista, dove non siamo noi che lo raccontiamo, non noi, cioè inteso Stefano Conte, Radio Company, o Radio Company è solo il mezzo, ma siete voi con la vostra soggettività a dirci la vostra. Abbiamo anche della musica da ascoltare, quella di Teddy Swims con Mr. Know It All.

quindi in apertura oggi nel nostro appuntamento di Tutti in Lista. Allora, notizia che arriva dalla Svezia, partiamo da qua per l'argomento di oggi, e che non e che molti di voi conosceranno benissimo perché ci riguarda tutti quanti. L'Agenzia per la Salute Pubblica svedese ha lanciato una raccomandazione ufficiale ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Non è un consiglio da influencer, è una linea guida governativa, e vanno anche oltre. Propongono zone della casa completamente senza telefono, la camera da letto e il tavolo da pranzo, perché dicono una cosa semplice: i bambini non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Cioè, gli svedesi parlano da questa idea. Se voi scrollate il telefono, loro impareranno a farlo. La Svezia sta anche valutando il divieto totale degli smartphone nelle scuole fino ai 16 anni, e non vi chiediamo se siete d'accordo, perché sarebbe troppo semplice come cosa. Noi vi vogliamo chiedere, secondo voi è giusta un'iniziativa di questo tipo? È fattibile anche secondo voi nelle case italiane? Lo state già facendo magari? State già organizzando di vostro? E soprattutto, se lo fate già, riuscite davvero a mettere giù il telefono quando siete con i vostri figli e con i vostri nipoti? Oppure no? Ripeto, in Svezia stanno lanciando questa proposta: zone addirittura free dal telefono in alcune zone della casa, quindi camera da letto, sala da pranzo, non si usano gli smartphone. Vogliono vietarli nelle scuole fino ai 16 anni. Si va oltre come proposta, cioè quella: stanno valutando il divieto totale, quindi nelle scuole fino ai 16 anni. Stanno valutando l'ipotesi di non utilizzarlo perché secondo loro, se voi scrollate il telefono, lo fanno anche loro in un secondo momento. È fattibile, non è fattibile? Ci provate, non ci provate? Siete d'accordo, non siete d'accordo? 333 2688 688. Non prendiamo in considerazione solo i figli, anche i nipoti, perché magari c'è qualcuno che non ce li ha, quindi anche i nipoti. Abbiamo altra musica da farvi ascoltare. Gabri Ponte con Erika, I Don't Know.

0: Quando io mi con i miei nipoti, solo zia, e sono in Toscana, non lo uso mai. Bisogna dare il buon esempio, Barbara. Va bene, da Belluno. Non ho capito, assolutamente d'accordo io con i miei nipoti. Ah, solo zia, e loro sono in Toscana, probabilmente. Quindi i nipoti vivono in Toscana. Quindi quando li vedi non lo uso mai. Bisogna dare il buon esempio, Barbara da Belluno. Grazie per il tuo messaggio scritto. Riuscite davvero a stare senza telefono quando siete con i vostri figli o nipoti? Più difficile di quanto sembra. Secondo voi è possibile, secondo quella che è la proposta svedese, praticamente isolare delle zone della casa dall'uso del cellulare, come per esempio la camera da letto piuttosto che il salotto quando si è tutti quanti a cena, o è assolutamente improponibile e impensabile? Onestamente, una risposta, potete restare anche anonimi. 333 2688 688. Ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

domanda è di quelle spinose che abbiamo fatto stasera. Lo sapevo che magari può mettere in difficoltà, perché la Svezia è un paese di quelli ligi. Che cosa sta succedendo? L'agenzia per la salute pubblica svedese, cioè non un'agenzia, è come se la nostra salute pubblica decidesse da un momento all'altro, ha lanciato una raccomandazione ufficiale ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Non è un consiglio da influencer, è una linea guida governativa, e vanno anche oltre, propongono zone della casa completamente senza telefono, la camera da letto, il tavolo da pranzo, perché dicono una cosa semplice: i bambini non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Se voi scrollate il telefono, loro imparano a farlo. Se voi vi comportate male mentre siete in macchina, loro praticamente prendono quello che voi fate nel momento in cui siete in automobile. Se ascoltate Radio Company, per esempio, crescono positivi questo punto di vista. Quindi che cosa sta succedendo? Che vi abbiamo chiesto, visto questa proposta della sanità svedese, voi pensate che sia fattibile una cosa del genere anche in Italia? O vi mette in difficoltà questa idea di creare delle zone free dal telefono, tipo la camera da pranzo piuttosto che la camera da letto, o non scrollarlo mentre siete a tavola? Perché avete la giustificazione di dire: ma se mi chiama qualcuno per il lavoro, vado oltre. Sarebbe consigliabile anche tenere spenta la televisione. Molto meglio tenere accesa la radio. Lo fate in presenza dei vostri figli, in presenza dei vostri nipoti? 333-2688-688, la domanda che vi abbiamo girato oggi. Sta arrivando qualcuno che dice: io non ce la faccio, sono onesto, non ce la faccio, ho uno di quei cellulari sempre comunque a portata di mano, e se effettivamente mi chiama qualcuno risponde immediatamente, perché deve essere sempre reperibile. Continuate a rispondere, a mandare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo Bresh con D'addio.

0: Nel nostro pomeriggio, insomma, vi abbiamo chiesto: proposta della sanità svedese che fa molto discutere, togliere il cellulare da alcune camere della casa, non usarlo in presenza dei figli, siete in grado di farlo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, non ci sono proposte politiche a riguardo, no, che io sappia in Italia.
0: No.
1: Però vi dico che ai corsi preparto e post parto,
0: sì,
1: viene spiegato appunto che bisogna usare il meno possibile appunto il telefono davanti ai bambini, perché comunque crea dipendenza, come crea dipendenza noi adulti lo crea tanto più ai bambini. Pertanto io e la mia compagna, da quando abbiamo avuto un bambino, cerchiamo appunto di non usarlo mai, quantomeno di fronte a lui, insomma. È difficile non usarlo al 100%, però a casa ci riusciamo abbastanza.
0: Ma
1: dico anche che effettivamente se il bambino vede solo il telefono in giro, anche se è spento, diventa matto, perché già ricollega quei pochi secondi che l'ha visto acceso alla figura del telefono e lo cerca come se fosse una caramella buonissima.
0: Sì, una droga.
1: È scandalosa come cosa.
0: Puoi usare anche la definizione droga. In effetti c'era, non mi ricordo se un articolo, una storia che circolava tempo fa, che avevo letto, dove i più grossi magnati del, diciamo, del mondo della tecnologia, i figli dei cosiddetti programmatori, di tutta la parte tecnologica, tenevano i ragazzi distanti completamente da tutti quelli che sono i device fino a una certa età, quindi tutto quello che è tablet, computer, telefonini, sono spariti completamente dalla loro vita, loro che hanno fatto i miliardi proprio grazie invece alla tecnologia. C'è Rosalia e Cardi B con The Special in arrivo.

sentito, fra un attimo arriverà anche ciò che ho annunciato. Allora, ciao Conte, sì, la Svezia hanno deciso per questa linea perché loro scandinavi hanno la tendenza di essere introvertiti o introversi, che secondo me è più adatto, diciamo, di avere il loro spazio. Quindi sì, perché vedo ovunque ogni giorno i miei colleghi, visto che lui vive al nord, sempre al cellulare. Sono cresciuti così e adesso provano a fare un po' di retromarcia. Grazie per questa descrizione, perché secondo loro gli svedesi sono molto più legati al cellulare rispetto alle famiglie italiane. Però io posso dirlo, mi è capitato in più di un'occasione anche di andare al ristorante dove non è vera questa cosa. Cioè, secondo me è una giustificazione che ci diamo ed effettivamente non riusciamo più a sganciarci da questo oggetto piccolissimo ma che ti droga, e noi stessi certe volte cadiamo con l'occhio sul cellulare. Quindi forse questa iniziativa non è così sbagliata, forse ci vogliamo giustificare. Sentiamo anche Rosalia, Cardi B, vai.

c'è Jamaica Bam Bam. Allora, ho deciso di fare questa cosa 6 mesi fa. Telefono in un cassetto durante la cena, appunto. I primi giorni è stato un distacco fisico vero, quasi fastidioso. Poi è successa una cosa strana: i miei figli hanno cominciato a raccontarmi cose, non grandi cose, piccole cose della scuola, degli amici, delle loro giornate, roba che prima non mi dicevano, forse perché capitavano, e che ora, diciamo, me le godo veramente alla grandissima, perché abbiamo lasciato da parte questo aspetto tecnologico. Quindi vedi che forse

0: Alessandra Stan con Miss Sexo Beat su Company. La fatidica domanda: quanti soldi si mettono dentro la busta per un matrimonio? Dipende se sei testimone, non sei testimone, se sei solo un parente, un amico, insomma, sono arrivati diversi messaggi, ma spesso è questione, cioè nascono dibattiti davanti a questa cosa, perché un po' si ha paura di fare anche brutta figura, un po' dipende anche le possibilità che uno c'ha, non è che puoi fare proprio così. Arriva un messaggio da parte di Ernesto e dice: comunque è ora di finirla di fare i barboni, un matrimonio costa come un appartamento, quindi chi va non regali cose inutili che sono solo fastidi per gli sposi, l'unica cosa è un bel bonifico, cioè Ale, cioè dammi l'Iban, papam. Minimo deve essere però di 200 euro, se no si sta a casa. Insomma, è più onesto non fare, diciamo, dei danni agli sposi. Non è che gli fai dei danni se gli dai solo, cioè, magari fai una figura magra alla fine, no? Però insomma, 200 euro ci stanno, dai. C'è, cioè, una bella busta così, bella. Pacini, tu quanto daresti a un matrimonio? Non sei così.
1: A persona no, 200.
0: Ma chi ha perso? A persona.
1: Siamo in due, io e lei. 200, io 200.
0: Ma no, a coppia, 200 a coppia, 200 persone.
1: Troppo poco.
0: Ah sì? È vero, potevamo anche fare questa domanda, cioè a persona, ma non è troppo poco, 200 euro.
1: 200 euro costa il pranzo, ma, la cena, che vuoi che sia.
0: Ma che? Ma quanto, scusa?
1: Più di 100 euro costa il
0: pranzo. Ah, più di 100 euro, sì. Certo, sì. Ok,
1: DJ,
0: ho capito,
1: tu
0: grazie.
1: Sai quanto costano i DJ?
0: So quanto costa il DJ.
1: L'animazione.
0: Vabbè, allora, sì, gli addobbi floreali e chi più ne ha più ne mette. Insomma, quanto avete messo dentro la fatidica busta per un matrimonio? Al 3332-688-688. È il momento di Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Company, le 20:52 di questa sera. Già il campanello, ma chi c'è? Chi c'è?
1: Sono dimmi. Igor. Sì, sono no. Io. Dimmi quanto costa l'animazione.
0: Sì. Per favore. La musica? L'intrattenimento costa tantissimo. Costa quanto? Tanto. Madre. Non te lo dico. Ma io non faccio più matrimoni comunque. Una volta li facevo, ora faccio soltanto quelli giusti. E basta. Ne ho uno, lo dico, il 27 di giugno, non vedo l'ora. Basta. Punto, non posso dirvi più. Solo quello dei VIP faccio. Basta. Tutto lì. Tutto ok. Non ti dico quanto costa. Perché tu non hai mai fatto il DJ a un matrimonio?
1: Ma io sì. Lei. Ma sempre, quando mi chiamano vado.
0: Allora, il problema è la busta. Il problema è la busta. Quanti soldi si mettono dentro? C'è chi dice 200 euro come Ernesto, chi dice 100 euro a persona come Gianluca. Insomma, sentiamo il prossimo audio.
2: Ho capito che il pranzo per il matrimonio costa più di 100-200 euro. Ma mica t'ho obbligato io a sposarti. Mica te la puoi piacere con me. Ah, certo, fatta di.
0: Scusate, chapeau. Chapeau. Poi un altro messaggio da parte di Antonio. Invece, scusate, ma il matrimonio lo hanno stabilito i futuri coniugi o gli invitati? Quindi perché io semplice invitato devo ripagare tutto quello che hanno deciso gli altri? 100 euro a testa nella busta sono più che sufficienti. Antonio da Ferrara. E qua concludiamo l'argomentone. Grazie mille, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Natalie Imbrogno.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: The Colors, Rolling Stones, successo del presente, prima dal passato, Natalie Imbruglia con Chorn. Siamo arrivati anche alla fine della prima ora, ma dopo ne consegue una bellissima, proseguirà una meravigliosa, dove parleremo di quanto ci costa il nostro mondo digitale. Ma vediamo un po' cosa si è fatta prima.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mordecimo.
0: Le 9:06 della sera.
7: Radio Company Time.
0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
8: se conosce brutti ma simpatici.
7: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
7: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
8: Come? Passiamo di qua.
7: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì. Vabbè, sì.
7: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: no,
7: alle 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
8: Esatto, brutti ma simpatici.
0: Zero problemi.

Ancora da parte di Corpezzi e Gianluca Pacini, le cose da pezzi hanno così cercato una piccola notizia, però interessante, perché noi forse non ci rendiamo conto quanto ci costi il mondo digitale. Ormai siamo dentro un ecosistema fatto di abbonamenti praticamente all'infinito, paghiamo qualsiasi cosa. Beh, ci stiamo rendendo conto, sì, perché ogni tot arriva la notifica, vai a vedere in banca i bonifici che arrivano, che vanno, però non hai il controllo, perché ormai è quasi tutto a pagamento, cioè proprio la sensazione di perdere un po' il controllo, no? Su quello che stai pagando. E partendo dai social, ci sono le piattaforme come Meta, dove ci stanno spingendo sempre di più in formula di abbonamenti con servizi premium, creator, dopo dipende che app naturalmente usi all'interno. Non sono ovviamente obbligatori, però se tu vuoi il famoso bollino blu, la stellina blu, per avere più visibilità, e la devi pagare, se non te la danno. Allora ti posizionano in qualche modo per essere più visibile. E poi c'è tutto il mondo streaming, e anche lì ci sono abbonamenti contemporaneamente tra Netflix, Spotify, app sportive e quant'altro. Cioè è veramente una questione di quanti, tra le bollette, tra le tasse, tra il bollo dell'auto, tra la spesa, il carburante, è tutto un pagamento continuo. Noi ormai viviamo per pagare. Pacini, questa è la nostra vita. Noi, se tu ti immagini la storia che parte dal paleolitico, dal risorgimento e poi avanti ai giorni nostri, noi facciamo parte dell'era che viviamo per pagare. Secondo me stiamo sbagliando qualcosa. Secondo me, ma comunque. Vabbè, andiamo con Dueci, con Anxiety, qui su Company.

0: ormai una generazione, o meglio, viviamo in un'era dove viviamo per pagare, perché tra tutto quello che dobbiamo pagare semplicemente per vivere all'interno della nostra casa c'è il mondo digitale che ormai ci ha coinvolto, è un ecosistema proprio, e siamo costretti a pagare abbonamenti e quant'altro. Ma vabbè, dobbiamo cercare di centellinare e stare attenti, ecco, specialmente perché i tempi, secondo me il futuro non è proprio così roseo. Però parliamo di cose leggere, va, che meglio. Sapete che vogliono dare la stella a David Beckham? Cioè, vogliono dare la stella sulla Hollywood Walk of Fame a David Beckham, dove c'è quella di Stallone. Ma come David Beckham, la stella della... Eppure sì, perché lui va ben oltre i meriti sportivi. È un'icona di stabilità, è un'icona di moda e quant'altro. Ne parleremo tra pochissimo, sempre qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Amrad su Company. Buona serata ancora da parte di Igor Pezzi. Stanno per regalare una stella a David Beckham. Ma come una stella? È già una stella di suo. No, sto parlando di una stella alla Walk of Fame. Ma come una stella alla Walk of Fame? Che c'entra Beckham? Allora, innanzitutto la cerimonia e la consegna delle stelle alla Walk of Fame è fatta anche per tante categorie, non soltanto chi è stato soltanto una stella del cinema e basta, ma anche chi riesce un po' a contribuire alla cultura pop globale. Nel caso di Beckham è noto che è uno dei più grandi centrocampisti al mondo, sicuramente è noto perché è il marito di Victoria Beckham delle Spice Girls, però è stato anche quello che è andato oltre ovviamente il campo di calcio con la moda, è stato capace di portare anche la cultura, diciamo, del calcio negli Stati Uniti. Lui ha contribuito a rendere il calcio sempre più popolare negli Stati Uniti, tra l'altro è anche titolare, coproprietario di una catena di franchising a Miami. Insomma, va oltre la carriera sportiva, difatti viene, diciamo, celebrato come una carriera ibrida sportiva, mediatica e culturale, appunto perché è anche un po' influenzato. Cioè, sono delle leggende. In Italia abbiamo avuto Alberto Tomba per il mondo dello sci, ora lo sta diventando Sinner per il mondo del tennis, ma David Beckham si sta meritando questa stella alla Walk of Fame e per questi motivi sarà celebrato il 12 di giugno, giorno prima della partenza dei mondiali. Naturalmente al suo fianco chi non poteva essere se non Victoria Beckham, insieme a Tom Cruise, ovviamente amico di lunga data, però ci sarà Ed Sheeran, ci saranno anche vari, diciamo, Martin Garrix a celebrare questo che è uno spettacolo, ma per dare ancora più peso a questa manifestazione. Quindi noi facciamo gli auguri, ma soprattutto i complimenti, perché se li merita tutti, oltre a essere diventato uno del sex symbol, perché secondo me le donne ancora per Beckham. Aiuto, aiuto. Invece da noi arriva Alan Walker, che è comunque grandissimo come lui.

0: Elisa Amore su Radio Company. Tra l'altro Elisa è impegnata sempre su diversi progetti, su più fronti, anche un campovolo c'è di mezzo tra pochissimo, quindi insomma è sempre alla grande. C'è un c'è una cosa che un po' mi ha, diciamo, colpito mi ha fatto anche sorridere, se non altro. Prima abbiamo parlato di David Beckham, calciatore insomma storico, che si beccherà la stella alla Walk of Fame, e la manifestazione accade proprio il giorno dopo della partenza dei mondiali. E va bene, quindi l'11 di giugno partono i mondiali e ci sono, non è vero che non c'è l'Italia, c'è anche l'Italia, sì sì, c'è l'Italia, perché tre nazionali hanno gli allenatori italiani. Quindi Carlo Ancelotti, ovviamente la nazionale forse la più, no, diciamo, coreografica da questo punto di vista, il Brasile, tra l'altro una delle selezioni più prestigiose al mondo, ormai si sa. Ma vicino a lui c'è anche Fabio Cannavaro, che sta guidando la nazionale uzbeka. Fabio Cannavaro, capitano del 2006, quando abbiamo vinto i mondiali, l'uzbeka si è qualificato, ragazzi, l'Italia no, incredibile. E poi c'è Vincenzo Montella con la selezione turca, quindi insomma un processo tecnico in evoluzione pure quello, insomma c'è molto molto molto fermento. A livello di gioco non molto, ma a livello di allenamento l'Italia si posiziona bene in mondiali. Va bene, dai, ti faremo, io tifo per Ancelotti, ragazzi, scusate, sì ma sono milanista, poi quindi vabbè, dai, forza Brasile quest'anno, che vedevo di. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta. Una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Company! Company! Company! Company! Company!

soli 6 minuti, cioè record praticamente mondiale. Ecco qua, messi insieme questi 6 capolavori che ci hanno fatto fare un viaggio in quella che è un po' l'essenza di questo programma. E a proposito di questo programma, vi ricordo sempre che se avete voglia di riascoltarvi tanto il 6x6, ma quanto tutto quanto il resto che è successo durante questa trasmissione, radiocompany.com, andate nella sezione dei podcast e lì trovate tutte le puntate. Trovate le puntate di Un Sacco Belli, cioè questo programma che state ascoltando adesso, ma anche di Un Sacco Belli il podcast, cioè le interviste, gli incontri che mi capita di fare ogni settimana con dei personaggi interessanti. E questa settimana, secondo me, merita, vi invito ad andare a ascoltare la chiacchierata che ho fatto con i ragazzi di Casa Abis. Sicuramente li seguite su Instagram o su TikTok. Bene, sono stati nostri ospiti questa settimana, appunto, all'interno di Un Sacco Belli il podcast. Quindi ascoltate, ascoltate.

Pedro Pedro Pedro, e prima ancora I Like The Way You Kiss Me con Artemas. Attenzione che siamo pronti a giocare a quel gioco famoso dove non mettiamo in palio niente, ma dove semplicemente vi chiediamo un aiutino per chiudere la playlist. Con che cartone animato avete voglia di chiudere la puntata di Un Sacco Belli di oggi? Ce lo fate sapere, messaggino o via social tranquillamente, oppure al solito 333-2688-688. Raccogliamo un po' di consigli e poi vediamo con che ricordo di quando eravamo piccoli chiudiamo.

Anderson, prima è Big Love, grande pezzo firmato da Pete Hellers, ma come sentite siamo già in modalità cartoon, mondo dei cartoni animati, gioco finale dove ci aiutate a fare la playlist di un sacco belli. Quale sarà il cartone che abbiamo scelto tutti insieme? E adesso ve lo faccio ascoltare. Diciamo che è un cartoon non recentissimo, ma abbastanza recente. Ve la ricordate questa?

suggerimento, non l'avevamo mai tenuta in considerazione e questa volta invece eccola qua. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata, ma lo sapete che quando è mercoledì e alla sera abbiamo il privettino del DJ Nick. Go. Radio Company, this is Unsacabelli.

0: Ed eccoci pronti per i saluti finali, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie ovviamente a tutta la nostra magica crew. Grazie al DJ Nick, da Daniele Belli è tutto. Grazie anche all'omino di Daft Punk, la Sandy, Patroclo. Insomma, siamo tanti e ci divertiamo un sacco. Detto questo, appuntamento sempre qua su Radio Company domenica prossima dalle 14 alle 15. Oppure se avete voglia di ascoltarci il mercoledì sera, che magari siete in giro dalle 22 fino alle 23. Oppure, se sempre vi piace, in qualsiasi momento del giorno o della notte, Radio Company. Oppure scaricando l'app stream dove c'è tutto quanto il nostro fantastico mondo, incluso un sacco belli il podcast. Se avete voglia, andatevi ad ascoltare questa settimana l'incontro, il mio meeting con Casa Abis, per cui vi aspetto lì, un sacco belli il podcast. Seguite, mettete tutti i flag, le stelline, votate, insomma, grazie per essere dei nostri. Da Daniele Belli è tutto, ciao!
1: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un sacco belli.
3: Ci abbiamo fatto!
4: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
5: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta. Una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: disco elettronico. Spot.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.